0: 下去。
1: Moonshot AOM, la startup cinese di intelligenza artificiale autrice del modello Kimi K3, ha accelerato i tempi della propria raccolta fondi in vista di una quotazione in borsa a Hong Kong. L'azienda si appresta a chiudere entro la fine del mese, o al più tardi all'inizio di agosto, un round di finanziamento a una valutazione di 30 miliardi di dollari. Già ad agosto potrebbe essere avviato un ulteriore round, che punterebbe a portare la valutazione fino a 50 miliardi di dollari, in quello che si profila come l'ultimo finanziamento privato prima dell'IPO. La cifra rappresenterebbe un incremento di oltre 11 volte rispetto alla valutazione di fine 2026, e un balzo significativo anche rispetto ai 20 miliardi raggiunti a maggio. Secondo fonti vicine all'azienda, Moonshot avrebbe già segnalato agli investitori l'intenzione di procedere alla quotazione entro 6 mesi. In preparazione all'IPO, la società avrebbe già avviato lo smantellamento della propria struttura societaria offshore. Il lancio di Kimi K3 ha suscitato reazioni paragonabili a quelle prodotte a suo tempo da DeepSeek, definito da più parti un nuovo momento di svolta nel panorama dell'AI cinese. L'entusiasmo degli investitori per le aziende AI cinesi rimane elevatissimo. La rivale DeepSeek, con sede a Hangzhou, sarebbe in trattativa per un nuovo round di finanziamento a una valutazione pre-investimento di 70 miliardi di dollari. Il rapido apprezzamento di Moonshot riflette la corsa globale alle valutazioni nel settore dell'intelligenza artificiale, dove le aspettative di crescita continuano ad alimentare flussi di capitali senza precedenti verso le startup più promettenti, soprattutto in Cina, dove il governo sostiene attivamente lo sviluppo del settore come priorità strategica nazionale.

0: 干杯。
1: 小姐。
2: 分分合合，
0: 没事。
2: 我们看得已经够多。

0: 歌。
1: 你先别说爱我，还先别为我心动。
2: 你出生的
1: 不管童话什么结果。
2: 忘记在拐道角的女生啊。

La città di Pechino ha annunciato un'aggressiva espansione della propria capacità di calcolo nel secondo semestre del 2026, con l'obiettivo di aggiungere 50.000 petaflop di potenza computazionale intelligente entro la fine dell'anno, portando il totale a oltre 130.000 petaflop. L'annuncio è stato diffuso dal municipio di Pechino, attraverso il suo ente per l'economia e la tecnologia dell'informazione. Nei primi sei mesi dell'anno la città aveva già aggiunto 22.000 petaflop, portando la capacità attuale a 82.000 petaflop. L'espansione rientra nell'ambito dell'ambizione di Pechino di affermarsi come principale polo nazionale dell'intelligenza artificiale, supportando l'integrazione dell'AI nei settori economici tradizionali per generare nuova crescita. Sul fronte delle infrastrutture, la capitale ha annunciato la costruzione di cosiddette fabbriche di token, ovvero centri dati di nuova generazione progettati per massimizzare la produzione di token attraverso un uso efficiente dell'energia e della capacità computazionale. Queste strutture sosterranno applicazioni nei settori manifatturiero, educativo e turistico. La prima fabbrica di token di Pechino, completata il mese scorso, ha già raggiunto una capacità giornaliera di oltre 1,4 trilioni di token. A livello nazionale, le chiamate giornaliere di token in Cina hanno superato i 140 trilioni già a marzo, con un incremento di oltre 1000 volte rispetto all'inizio del 2024. Il piano include anche lo sviluppo di un ecosistema aperto, basato sull'architettura RISC-VAVO, abbinata a sistemi operativi orientati all'AI, come alternativa alle tecnologie proprietarie occidentali, come quelle di ARM e Intel. In parallelo, le autorità cinesi stanno promuovendo una più profonda cooperazione internazionale in materia di infrastrutture digitali e AI, in particolare con i paesi del sud globale e i partner dell'iniziativa Belt and Road.

0: 菜。
1: 对呀、
0: 啊。
1: 我来帮你，
0: 来来来，试试，
1: 不会。

0: 有些痛会成瘾，爱了才会懂。
1: La Cina ha avviato le operazioni scientifiche presso il suo nuovo acceleratore di particelle ad alta intensità di ioni pesanti, denominato HIAF, situato nella città di Huizhou, nella provincia del Guangdong. L'impianto, costato 2,6 miliardi di yuan, è stato completato e rappresenta il record mondiale nella produzione dei fasci di atomi carichi più intensi al mondo. Secondo le agenzie di stampa statali cinesi, l'acceleratore è in grado di concentrare in ogni impulso un numero di atomi fino a 8 volte superiore al precedente primato mondiale, detenuto da un impianto tedesco a Darmstadt. A differenza della maggior parte delle strutture analoghe in funzione nel mondo, tra cui il Facility for Rare Isotopy Beams negli Stati Uniti, l'HIAF combina in un unico complesso un acceleratore lineare di 100 metri, un acceleratore circolare di 570 metri di circonferenza e anelli di stoccaggio, permettendo di accelerare i nuclei atomici a energie più elevate e di mantenerli in circolazione per esperimenti ripetuti. Il progetto è stato sviluppato nell'arco di 16 anni dai ricercatori dell'Istituto di Fisica Moderna di Lanzhou, in collaborazione con partner nazionali e internazionali. L'ingegnere capo dell'impianto ha spiegato che l'HIAF permetterà agli scienziati di rispondere ad alcune delle domande fondamentali della fisica nucleare, come i limiti della tavola periodica, la struttura dei nuclei più esotici e le modalità di formazione degli elementi pesanti come oro e uranio. L'acceleratore avrà anche applicazioni pratiche, test di materiali per veicoli spaziali, sviluppo di nuovi materiali, miglioramento delle terapie contro il cancro e produzione di isotopi medici. Dalla sua prima accensione nell'ottobre 2025, l'HIAF ha già prodotto risultati preliminari in diverse aree di ricerca. L'impianto sarà aperto alla comunità scientifica internazionale.

La piattaforma di e-commerce AliExpress ha ricevuto una multa di 550 milioni di euro dall'Unione Europea per violazione del Digital Services Act, la normativa europea che regola le piattaforme online. La Commissione Europea ha stabilito che AliExpress non ha rispettato i propri obblighi nella valutazione e nella gestione dei rischi sistemici legati alla presenza sul marketplace di prodotti illegali, non sicuri e contraffatti. Le verifiche dell'esecutivo comunitario hanno riscontrato che i sistemi di rilevamento e rimozione dei contenuti illeciti erano sovrastimati dall'azienda, e che i team di moderazione risultavano sottodimensionati rispetto al volume di annunci da controllare. Tra i prodotti illegali individuati nei test della commissione figuravano articoli contraffatti, giocattoli pericolosi e cosmetici nocivi, profilati agli acquirenti tramite pubblicità e raccomandazioni prima ancora di essere rimossi. Pechino ha reagito con durezza, esprimendo forte insoddisfazione e profonda preoccupazione, e accusando l'Unione Europea di usare la regolamentazione delle piattaforme come pretesto per erigere barriere digitali e adottare misure discriminatorie contro le aziende cinesi. Il Ministero del Commercio cinese ha chiesto a Bruxelles di smettere di sfruttare ambiguità normative per abusare del proprio potere discrezionale, annunciando misure decise a tutela degli interessi delle imprese nazionali. Alibaba, proprietaria di AliExpress, ha definito la sanzione sproporzionata e ha annunciato che contesterà la decisione, sottolineando gli ingenti investimenti effettuati negli ultimi due anni per adeguarsi alle norme europee. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano di rimedi alla Commissione. La sanzione si aggiunge a quelle già inflitte nell'ambito del DSA a Temu e AX di Elon Musk, e si inserisce in un clima di crescenti tensioni commerciali tra l'UE e la Cina,

Cina e Unione Europea hanno rinnovato il loro accordo bilaterale di ricerca scientifica congiunta, con un'intesa biennale che copre il periodo fino al 2027 e si concentra su alimentazione, agricoltura, biosoluzioni, cambiamento climatico e biodiversità. Il rinnovo riportato da media cinesi affiliati al Partito Comunista segnala una disponibilità a cooperare, nonostante le forti tensioni commerciali che caratterizzano le relazioni tra le due potenze. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese e la Commissione Europea hanno sottoscritto accordi di finanziamento congiunto a sostegno delle università, degli istituti di ricerca e delle imprese dei rispettivi territori, impegnati in progetti di ricerca e sviluppo su sfide globali, come il cambiamento climatico. Il meccanismo di finanziamento congiunto era stato istituito nel 2015, in occasione del 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e UE. La cooperazione nelle aree individuate rimane esente dalle restrizioni introdotte dal programma europeo Horizon 2026-27, che vieta invece alle organizzazioni con sede in Cina di accedere a finanziamenti nei settori considerati critici, tra cui intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, semiconduttori e biotecnologia, per un totale di 93 miliardi di euro. Il rinnovo dell'accordo arriva in un momento di intensi contatti diplomatici tra le due parti. Il capo dell'Amministrazione Nazionale per l'Energia cinese ha incontrato il Commissario europeo per l'Energia a Pechino, mentre una delegazione di 8 parlamentari europei appartenenti alla Commissione per gli Affari Esteri è arrivata in Cina per una visita di 3 giorni, la prima del genere nella storia del Parlamento europeo. Le discussioni tra le due parti si svolgono in un contesto caratterizzato da tensioni commerciali.

Le isole Salomone, considerate tra i più stretti partner di sicurezza della Cina nel Pacifico meridionale, si apprestano a firmare un accordo con gli Stati Uniti che consentirà alla Guardia Costiera americana di pattugliare le loro acque con a bordo agenti di polizia locali. L'annuncio è stato fatto dal primo ministro Matthew Whale, in visita a Washington, dove ha incontrato il vice comandante della Guardia Costiera statunitense e il vice segretario di Stato americano. Il cosiddetto Ship Rider Agreement, che sarà formalizzato la prossima settimana, rafforzerà la sorveglianza marittima e il contrasto al traffico di droga, alla tratta di esseri umani e alla pesca illegale nelle acque circostanti le isole, che dispongono di una zona economica esclusiva di 1,5 milioni di chilometri quadrati. La firma si inserisce in un contesto di rapida evoluzione degli equilibri geopolitici nel Pacifico meridionale. Nel 2019, le isole Salomone avevano rotto i rapporti diplomatici con Taiwan per riconoscere Pechino, e 3 anni dopo avevano siglato un controverso accordo di sicurezza con la Cina, che aveva allertato Washington e i suoi alleati Australia e Nuova Zelanda. Più di recente, la Cina aveva condotto un test missilistico nelle acque internazionali del Pacifico meridionale, suscitando proteste da parte dei paesi della regione. Pechino ha reagito all'annuncio dell'accordo con cautela, descrivendo la questione come bilaterale tra le isole Salomone e gli Stati Uniti, e affermando che ogni cooperazione dovrebbe rispettare l'indipendenza delle isole e non essere diretta contro terzi. Washington ha anche stanziato 6 milioni di dollari per espandere il programma di rimozione degli ordigni inesplosi ancora presenti nelle isole Salomone, retaggio della Seconda Guerra Mondiale.

La Cina ha introdotto regole stringenti per le applicazioni di intelligenza artificiale che simulano relazioni sentimentali o di compagnia, entrate in vigore il 15 luglio. La normativa prevede che le interazioni tra esseri umani e AI non debbano incoraggiare la violenza né danneggiare il benessere fisico e psicologico degli utenti. I sistemi AI non possono indurre gli utenti a rivelare informazioni riservate né favorire una dipendenza tale da compromettere le relazioni reali. Per i minorenni sono previste restrizioni specifiche. Le AI non possono offrire figure virtuali di parenti o partner sentimentali, e devono essere disponibili modalità di utilizzo distinte per adulti e minori. In seguito all'entrata in vigore delle nuove regole, alcune delle principali aziende tecnologiche cinesi, tra cui ByteDance e Alibaba, hanno disabilitato i propri servizi di compagnia virtuale. Sui social media sono emersi numerosi messaggi di utenti che hanno espresso dispiacere per la perdita di queste relazioni digitali, descritte da alcuni come tra le più importanti della loro vita quotidiana. Secondo osservatori del settore, la normativa affronta soltanto i sintomi superficiali di un problema più profondo, legato alla solitudine strutturale di ampie fasce della popolazione, in particolare quella giovanile. Analogie vengono tracciate con le restrizioni imposte nel 2021 ai videogiochi per minori, limitate a 3 ore settimanali, che non avrebbero risolto il disagio di fondo, ma spostato l'attenzione verso altri contenuti digitali come lo streaming e i video brevi. Ricercatori che studiano l'interazione uomo-macchina avvertono che l'immersione prolungata nelle relazioni virtuali può aumentare la fragilità emotiva e il senso di solitudine nelle persone con difficoltà nelle relazioni reali. Le nuove regole puntano a prevenire questi rischi, soprattutto tra le generazioni più giovani.

0: night。
1: Le autorità cinesi hanno adottato nuove norme per migliorare la qualità dei rating di credito dei Panda Bond, obbligazioni denominate in yuan, che hanno registrato un forte incremento di interesse da parte di investitori sovrani e istituzionali stranieri nel corso del 2026. Secondo le nuove regole, le agenzie di rating devono rispettare i principi di indipendenza, obiettività e prudenza, e divulgare le proprie metodologie fornendo una corrispondenza esplicita tra i propri giudizi e le scale internazionali di riferimento. I report delle agenzie che non pubblicheranno tale mappatura non saranno più accettati per la registrazione dei Panda Bond a partire dal 1 agosto. La misura risponde alle critiche di lungo corso secondo cui i rating delle agenzie cinesi risulterebbero gonfiati rispetto a quelli dei loro omologhi internazionali, creando incertezza per gli investitori esteri. Il mercato dei Panda Bond ha raggiunto un volume record. Le emissioni in circolazione hanno superato per la prima volta i 500 miliardi di yuan, con un incremento del 35% su base annua. Le nuove emissioni dall'inizio dell'anno ammontano a 184 miliardi di yuan, in crescita del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Indonesia si appresta a diventare il più recente emittente sovrano, seguendo l'esempio di Brasile, Pakistan e Kazakistan. Il ministro delle finanze indonesiano ha annunciato l'emissione di $1 miliardo in Panda Bond, primo debutto dell'Indonesia sul mercato obbligazionario in yuan. L'iniziativa rientra nell'ambizione di Pechino di internazionalizzare lo yuan e ridurre la dipendenza dal dollaro nelle transazioni finanziarie globali, con i Panda Bond come strumento chiave per attrarre capitali stranieri nel mercato finanziario cinese.

Una ricerca dell'Università di Hong Kong ha dimostrato che la sorveglianza genomica mirata ai passeggeri in transito in soli due grandi hub aeroportuali mondiali, Hong Kong e gli Emirati Arabi Uniti, potrebbe accelerare di circa 3 giorni il rilevamento globale di nuove varianti virali. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications e condotto dalla facoltà di medicina Li Ka-shing, ha utilizzato un dataset di 9,5 milioni di genomi virali, dati epidemiologici e informazioni sui flussi del traffico aereo mondiale, per ricostruire la diffusione globale della variante Omicron e simulare strategie di sorveglianza per future minacce. I ricercatori hanno sviluppato un modello di sorveglianza genomica sostenibile anche in contesti con risorse limitate. I due aeroporti selezionati si distinguono per l'elevato volume di passeggeri e per la posizione geografica strategica, con molti viaggiatori provenienti da regioni in via di sviluppo dove la capacità diagnostica è spesso insufficiente. Il modello ha dimostrato di mantenere la propria efficacia anche in presenza di una riduzione di oltre il 50% della capacità diagnostica o di sequenziamento, confermando la sua applicabilità pratica e il buon rapporto costi-benefici. L'approccio funziona in modo indipendente dalla trasmissibilità della variante o dai livelli di immunità della popolazione, rendendolo uno strumento scalabile per la preparazione alle pandemie. A differenza della sorveglianza tradizionale, focalizzata sui casi comunitari locali, questa strategia punta a identificare i ceppi virali attraverso i viaggiatori, nella speranza di rilevare le minacce prima che si diffondano nelle comunità. I ricercatori stanno attualmente estendendo il modello ad altri virus emergenti, oltre al SARS-CoV-2.

0: I remember your face, and I remember your way. I keep fighting to chase, but you're not in my space.
1: A partire dal 31 luglio, i residenti di Hong Kong potranno caricare sulla piattaforma sanitaria elettronica eHealth le direttive anticipate sulle cure di fine vita, in particolare quelle che specificano i trattamenti salvavita che non desiderano ricevere in caso di malattia terminale. La misura entra in vigore con la nuova legge sulle decisioni anticipate in materia di trattamenti salvavita, approvata oltre 20 mesi fa dal Consiglio legislativo. Il documento digitale consentirà ai pazienti di indicare in anticipo il rifiuto di trattamenti come la rianimazione cardiopolmonare, la ventilazione artificiale, i pacemaker e altre misure di sostegno vitale. Le direttive entreranno in vigore solo quando il paziente avrà perso la capacità mentale e si troverà in uno stato clinico specifico, come il coma vegetativo persistente. Il caricamento dei documenti sulla piattaforma eHealth deve essere effettuato da un medico abilitato. Le autorità sanitarie prevedono di consentire in futuro la firma digitale diretta delle direttive sulla piattaforma, ma non è stato ancora comunicato un calendario preciso. Parallelamente alle direttive anticipate, esistono anche gli ordini DNACPR, che istruiscono i soccorritori a non praticare la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco al di fuori delle strutture ospedaliere. Questi ordini però non sono disponibili in formato elettronico e devono essere conservati in forma cartacea. L'autorità ospedaliera di Hong Kong ha già convertito nel nuovo formato standardizzato gli ordini DNACPR, firmati da oltre 4.800 pazienti in previsione dell'entrata in vigore della legge. Il personale sanitario dovrà seguire una formazione aggiornata sui documenti di fine vita ogni 2 anni.

Il settore petrolifero e del gas naturale cinese si trova a dover affrontare sfide crescenti nell'espansione della produzione, dopo aver raggiunto livelli record nel 2025. Secondo un rapporto dell'Amministrazione Nazionale per l'Energia, la produzione totale di petrolio e gas ha toccato i 420 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio lo scorso anno, con il greggio che ha raggiunto un picco storico di 216 milioni di tonnellate. Nonostante questi risultati, l'amministrazione ha lanciato l'allarme su una doppia pressione che rende difficile la crescita futura: il declino della produzione nei giacimenti maturi e i costi crescenti per sviluppare nuove frontiere estrattive, che riguardano prevalentemente formazioni profonde e ultraprofonde, zone di acque profonde e risorse non convenzionali a scala nanometrica. Per il 2026, gli obiettivi sono stati fissati in modo prudente: mantenere la produzione di greggio sopra i 200 milioni di tonnellate e garantire la crescita continua del gas naturale. Le importazioni di greggio sono calate di oltre il 40% a giugno rispetto all'anno precedente, con le spedizioni dal Golfo Persico in forte contrazione a causa delle turbative legate al conflitto nel Medio Oriente e alla chiusura dello stretto di Hormuz. Al contrario, le importazioni di gas naturale liquefatto sono aumentate dell'8,3% a giugno, con spedizioni in rialzo dalla Malesia e dalla Russia. Il settore dovrà anche far fronte al declino rapido dei giacimenti consolidati, che richiede ingenti volumi sostitutivi. L'amministrazione ha annunciato l'intenzione di intensificare l'esplorazione offshore nel Mar Cinese del Sud e nella Baia di Bohai, e di sviluppare risorse energetiche pulite come eolico, solare, geotermico e recupero del calore di scarto.

0: 扛不扛得住啊，东哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我是。

Un ragazzo di 19 anni è stato condannato per sedizione da un tribunale di Hong Kong per aver scritto graffiti antigovernativi nelle toilette di un edificio commerciale nel distretto di Tsim Sha Tsui. Il giudice ha respinto la tesi della difesa, che sosteneva come il giovane soffrisse di un disturbo mentale congenito che gli avrebbe impedito di comprendere il significato offensivo delle frasi scritte. L'imputato era stato accusato di aver imbrattato i servizi igienici di un edificio tra il 17 e il 21 luglio dell'anno scorso, nello stesso piano dove lavorava come impiegato part-time presso il consolato del Vanuatu. Le immagini di sorveglianza lo avevano ripreso uscire dai bagni poco prima che venissero trovati scritte con minacce di morte contro due ex capi dell'esecutivo di Hong Kong e slogan in favore dell'indipendenza della città. Il giovane aveva ammesso di aver scritto i graffiti per esprimere il proprio malcontento nei confronti delle autorità, dichiarando di essersi nascosto in un bagagliaio e di aver tentato la fuga perché temeva di essere scoperto. Il giudice, scelto dall'amministrazione per presiedere i procedimenti in materia di sicurezza nazionale, ha accolto la valutazione dello psichiatra dell'accusa, scartando quella della difesa per carenza di rigore clinico. Secondo il magistrato, le frasi scritte invocavano l'indipendenza di Hong Kong, incitavano all'odio contro le forze di polizia e contenevano attacchi personali e minacce contro simboli dell'amministrazione. L'imputato, rilasciato su cauzione dopo quasi un mese di detenzione preventiva, è stato nuovamente arrestato in attesa della sentenza, fissata per il 12 agosto.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi e la ministra degli esteri filippina Maria Teresa Lazzaro si sono incontrati a Manila a margine del vertice dei ministri ASEAN, nei giorni successivi a un nuovo incidente nelle acque del Second Thomas Shoal. I due capi della diplomazia hanno sottolineato la necessità di ridurre il rischio di errori di calcolo e di mantenere la stabilità nel Mar Cinese del Sud. Si è trattato del primo incontro formale tra i due ministri, da quando Lazzaro ha assunto l'incarico nel luglio scorso. I colloqui hanno spaziato dalle controversie marittime alla sicurezza, dal commercio al turismo e alle questioni regionali. Lazzaro ha ribadito la protesta di Manila contro le azioni della Guardia Costiera cinese nelle acque contese, inclusi episodi che hanno messo in pericolo il personale.

personale e i pescatori filippini. In relazione all'incidente di lunedì, Pechino ha accusato Manila di aver provocato lo scontro inviando gommoni ad avvicinarsi alla sua nave costiera, mentre la parte filippina sostiene che uno dei suoi militari sia stato colpito alla testa con un bastone di legno da personale cinese. I due ministri hanno anche affrontato la questione di un video diffuso dai media statali cinesi che derideva il 10° anniversario del lodo arbitrale del 2016 favorevole alle Filippine. Manila lo aveva condannato come propaganda razzista e aveva presentato una formale protesta diplomatica. Pechino ha preso le distanze dal video, affermando che non riflette una posizione ufficiale. Entrambi i ministri hanno evidenziato i progressi compiuti nelle trattative per il codice di condotta nel Mar Cinese del Sud, e hanno ribadito l'impegno a concludere i negoziati entro la fine dell'anno,

L'ospedale di medicina tradizionale cinese di Hong Kong si prepara ad avviare due nuovi programmi terapeutici specializzati per il trattamento dell'ictus e del mal di schiena lombare, con le prenotazioni già aperte. Le due aree sono state scelte in base ai vantaggi riconosciuti della medicina tradizionale cinese nel loro trattamento clinico e all'elevata domanda da parte dei pazienti. I trattamenti rientrano in un piano di sviluppo strategico che prevede l'attivazione di 23 programmi per patologie specifiche nell'arco di 5 anni. I pazienti che vi accedono riceveranno un'assistenza multidisciplinare integrata che combina pratiche tradizionali cinesi come l'erboristeria, l'agopuntura, la moxibustione, la coppettazione, il massaggio e i bagni alle erbe con il contributo di medici, fisioterapisti e infermieri. Ogni programma è strutturato su due percorsi differenziati in base all'acuità del quadro clinico. Per l'ictus, il percorso acuto si rivolge ai pazienti tra la prima settimana e i due mesi successivi all'evento e prevede 18 sessioni di day hospital in 3 settimane. Quello cronico copre i pazienti tra i 2 mesi e i 3 anni dall'ictus con 48 sessioni ambulatoriali in 8 settimane. Per il mal di schiena, il percorso acuto è destinato a chi soffre da meno di 6 settimane. E include 4 sessioni, mentre quello subacuto e cronico si rivolge a chi ha sintomi da almeno 6 settimane, con 12 sessioni in 4 settimane. Sono disponibili sia tariffe agevolate che prestazioni a prezzo di mercato, con la possibilità in quest'ultimo caso di scegliere il proprio medico. Entro la fine dell'anno, l'ospedale avvierà anche un servizio di ricovero attivo 24 ore su 24.

La conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai ha registrato quest'anno la più elevata affluenza di visitatori nella sua storia, con oltre 400.000 presenze in 4 giorni, un terzo in più, rispetto all'edizione precedente. Il polo espositivo ha ospitato 4.486 exhibit di 1.117 aziende, con biglietti ufficialmente quotati a 168 yuan rivenduti sul mercato secondario a oltre 1.000 yuan. La principale novità di questa edizione è stata la partecipazione del presidente Xi Jinping, che ha tenuto il suo primo discorso inaugurale alla conferenza, ribadendo il sostegno della Cina all'open source e alla condivisione globale delle tecnologie AI. Le grandi aziende tecnologiche presenti, tra cui Alibaba e Tencent, hanno puntato sulle dimostrazioni di agenti AI per uso aziendale, in grado di svolgere compiti concreti in autonomia, segnando un passaggio dal semplice dialogo alla produttività reale. La sezione dedicata alla robotica è risultata la più affollata dell'intera manifestazione, con robot umanoidi capaci di danzare che hanno attirato un'enorme folla di visitatori. L'area dedicata ai chip AI ha visto protagonista Huawei con il proprio sistema Atlas 950 SuperPod, un armadio di server con 1024 processori Ascend AI, che ha catalizzato l'attenzione dei presenti. Una delle tendenze più discusse è stata quella dei SuperNode, architetture avanzate che collegano centinaia o migliaia di chip AI tramite reti ad altissima velocità per moltiplicare la potenza di calcolo. La conferenza si è svolta in condizioni meteorologiche estreme, con temperature vicine ai 40 gradi, ma le code e l'entusiasmo dei visitatori non si sono attenuati nemmeno durante i temporali pomeridiani.

I ricercatori hanno individuato i resti del volo Pan Am, precipitato nell'oceano al largo di Porto Rico nel 1952, in un incidente che causò la morte di 52 persone e portò all'introduzione delle istruzioni di sicurezza prevolo obbligatorie a bordo di tutti gli aerei commerciali. Il relitto del DC-4, noto come Clipper Endeavour, è stato localizzato a oltre 600 metri di profondità, grazie a un drone sottomarino a sonar autonomo, originariamente sviluppato per uso militare nella ricerca di mine sottomarine. L'aereo aveva effettuato un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo, a causa di un guasto ai motori.

I 17 sopravvissuti riferirono che tutti avevano resistito all'impatto, ma il panico scaturito dalla difficoltà nel trovare i giubbotti di salvataggio e nel dispiegare i gommoni di emergenza aveva trasformato i minuti successivi in una tragedia. L'aereo era affondato in pochi minuti. L'incidente era stato la scintilla che aveva spinto le autorità americane dell'aviazione civile a rendere obbligatorie le dimostrazioni di sicurezza prevolo sui voli commerciali, una pratica ora universale. L'interesse per il ritrovamento era nato nel 2019, quando un ricercatore aveva letto di un'etichetta bagaglio del volo trovata sulle coste della Florida. Dopo anni di ricerche negli archivi di Panama e della Guardia Costiera e dopo un tentativo fallito nel 2024 a causa del maltempo, una spedizione ha individuato il relitto in aprile, durante una missione di opportunità di una nave che transitava nelle vicinanze di Porto Rico. Il drone ha trovato i rottami al primo passaggio sull'area di ricerca identificata, sulla base di documenti storici e dati meteorologici dell'epoca. Il ritrovamento sarà documentato in un episodio speciale di un programma televisivo del canale Discovery.

0: 像生日
1: 那样，
0: 拜托
1: 习惯一下新的生活好不好，
0: 让它落下，让它落下，
2: 有你在真的让人放心。

il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti nel campo dell'intelligenza artificiale si è ridotto drasticamente nelle ultime settimane, scendendo per la prima volta a una questione di giorni rispetto ai modelli cinesi più avanzati. Il lancio dei nuovi modelli di Moonshot AI e Alibaba ha sorpreso la comunità tecnologica e politica di Washington, che si trova ora davanti a tre interrogativi cruciali: quanto restringere l'accesso ai modelli americani di frontiera, se vietare i modelli cinesi open weight sul territorio nazionale, e come promuovere l'adozione globale delle tecnologie AI a stelle e strisce. Gli esperti del settore descrivono la situazione come una vera e propria crisi strategica. Mentre la Cina continua a rilasciare modelli open weight scaricabili e personalizzabili gratuitamente, gli Stati Uniti hanno scelto un approccio più chiuso e controllato, soprattutto dopo che Anthropic è stata costretta a sospendere l'accesso ai propri modelli più recenti per ragioni di sicurezza nazionale. L'amministrazione Trump ha adottato una postura più interventista nella regolamentazione delle aziende AI americane, spingendo le big tech a introdurre nuove misure di sicurezza, che secondo alcuni utenti limitano anche operazioni ordinarie come la programmazione e la ricerca. Questo ha alimentato la frustrazione degli utenti e alimentato la popolarità dei modelli cinesi. Sul fronte geopolitico, il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, dove 28 paesi, prevalentemente del sud globale, hanno aderito alla visione cinese di un'AI inclusiva e accessibile a tutti. Washington teme che questo approccio possa tradursi in una perdita di influenza normativa e tecnologica a livello planetario.

meglio. Analisti del settore avvertono che la proliferazione dei modelli open weight cinesi rende sempre più difficile il controllo americano sull'accesso all'AI di frontiera e suggeriscono agli Stati Uniti di puntare piuttosto su una corsa alle infrastrutture a livello globale, soprattutto nei paesi del Golfo e dell'Asia.

il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Marco Rubio si sono incontrati a Manila per 90 minuti di colloquio a margine della riunione dei ministri degli esteri dell'ASEAN. Il viaggio del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti e la disputa nel Mar Cinese del Sud tra Cina e Filippine hanno dominato l'agenda dei due diplomatici. Wang ha descritto il vertice come pragmatico, positivo e costruttivo, invitando entrambe le parti a perseguire stabilità strategica e coesistenza pacifica. Il capo della diplomazia cinese ha anche trasmesso la posizione di Pechino su quella che ha definito una serie di recenti comportamenti negativi da parte americana, chiedendo a Washington di rispettare gli interessi fondamentali della Cina. Rubio ha riconosciuto l'esistenza di divergenze tra i due paesi, sottolineando però la necessità di gestirle con pragmatismo. I due hanno discusso anche della visita di Xi negli Stati Uniti, prevista per settembre, definita da Rubio un'occasione per gettare basi solide per un incontro costruttivo. Sul Mar Cinese del Sud, lo scontro del giorno precedente tra la Guardia Costiera Cinese e navi della Marina Filippina nelle acque del Second Thomas Shoal è stato definito da Rubio un episodio molto negativo e controproducente per tutti. La questione delle forniture di armi a Taiwan resta aperta. Washington sta ancora valutando internamente un pacchetto da 14 miliardi di dollari, considerando le proprie riserve e capacità produttive. A margine del forum ASEAN, Wang ha incontrato anche la ministra degli esteri filippina Lazaro. I due hanno sottolineato l'importanza di ridurre il rischio di errori di calcolo e di mantenere la stabilità nel Mar Cinese del Sud. Le tensioni rimangono alte dopo che un video diffuso dai media cinesi, che prendeva in giro l'anniversario del lodo arbitrale del 2016 favorevole a Manila, ha provocato una forte reazione diplomatica da parte filippina.

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si trova a fare i conti con una crescente opposizione interna causata dai possibili effetti di un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Migliaia di agricoltori dallo stato del Punjab hanno marciato verso Nuova Delhi per protestare contro quello che definiscono un accordo segreto negoziato dal governo con Washington. I manifestanti accusano l'esecutivo di Modi di voler aprire i mercati indiani a prodotti agricoli americani a basso costo, tra cui olio di soia, mangimi e latticini, mettendo a rischio il reddito di milioni di coltivatori. Le autorità hanno bloccato le principali autostrade per impedire ai manifestanti di raggiungere la capitale. La pressione americana sull'India deriva dalla necessità di trovare nuovi sbocchi per le esportazioni agricole degli Stati Uniti, penalizzate dalla drastica riduzione degli acquisti da

parte della Cina in risposta ai dazi di Trump. Washington sta usando le tariffe come strumento di pressione anche per spingere l'India ad abbandonare l'acquisto di energia russa e a partecipare alla strategia di disaccoppiamento dalla Cina nelle catene di approvvigionamento critiche. Tuttavia, i negoziati tra i due paesi, avviati nel febbraio scorso, non hanno ancora prodotto un accordo definitivo. Diverse sessioni di trattative sono fallite, anche a causa di turbolenze legali sulla legittimità dei dazi globali di Trump, dichiarati incostituzionali dalla Corte Suprema americana a febbraio. Nel frattempo, il segretario di Stato Rubio ha incontrato a Manila il ministro degli esteri indiano Jai Shankar, definendo l'accordo commerciale interinale tra i due paesi quasi completo. La situazione si complica ulteriormente per Modi con l'avvicinarsi del summit tra Trump e Xi Jinping a Washington a settembre, che rischia di ridurre ulteriormente il peso strategico dell'India nell'agenda americana.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

I modelli di intelligenza artificiale Kimi K3 di Moonshot AI e Qwen 3.8 di Alibaba hanno innescato un acceso dibattito a Washington sulle strategie di regolamentazione dell'AI. Entrambi i modelli sono stati rilasciati come open weight, cioè disponibili gratuitamente online e modificabili da chiunque disponga delle competenze tecniche necessarie. Questa scelta ha sorpreso molti analisti americani, che si aspettavano che la Cina avrebbe abbandonato la strategia open source una volta che i propri modelli avessero raggiunto soglie di capacità tali da sollevare preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Secondo un ricercatore del Centro per una nuova sicurezza americana, Kimi K3 ha effettivamente raggiunto capacità nel campo della cybersicurezza paragonabili ai modelli americani di frontiera. Il modello sarebbe in grado di individuare e sfruttare vulnerabilità nei sistemi informatici in modo autonomo, una caratteristica che ha già allertato le autorità americane nel caso del modello Mythos di Anthropic. Eppure Moonshot e Alibaba hanno scelto di rendere i loro sistemi liberamente accessibili, un approccio che il presidente Xi Jinping ha esplicitamente sostenuto nel suo discorso alla Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai. La disponibilità di strumenti AI potenti e gratuiti ha già aumentato significativamente la loro popolarità tra gli utenti americani, alimentando un dibattito interno tra chi vuole vietarli e chi invece li vede come stimolo alla concorrenza. Sul piano pratico, Moonshot ha dovuto sospendere temporaneamente l'iscrizione di nuovi utenti al proprio servizio dopo il lancio di Kimi K3, a causa di una carenza di capacità computazionale. L'azienda starebbe pianificando un nuovo round di raccolta fondi ad agosto, puntando a una valutazione di 50 miliardi di dollari, prima di una prevista quotazione in borsa a Hong Kong.

Moonshot AI, la startup cinese di intelligenza artificiale autrice del modello Kimi K3, ha accelerato i tempi della propria raccolta fondi in vista di una quotazione in borsa a Hong Kong. L'azienda si appresta a chiudere entro la fine del mese, o al più tardi all'inizio di agosto, un round di finanziamento a una valutazione di 30 miliardi di dollari. Già ad agosto potrebbe essere avviato un ulteriore round, che punterebbe a portare la valutazione fino a 50 miliardi di dollari, in quello che si profila come l'ultimo finanziamento privato prima dell'IPO. La cifra rappresenterebbe un incremento di oltre 11 volte rispetto alla valutazione di fine 2026 e un balzo significativo anche rispetto ai 20 miliardi raggiunti a maggio. Secondo fonti vicine all'azienda, Moonshot avrebbe già segnalato agli investitori l'intenzione di procedere alla quotazione entro 6 mesi. In preparazione all'IPO, la società avrebbe già avviato lo smantellamento della propria struttura societaria offshore. Il lancio di Kimi K3 ha suscitato reazioni paragonabili a quelle prodotte a suo tempo da DeepSeek, definito da più parti un nuovo momento di svolta nel panorama dell'AI cinese. L'entusiasmo degli investitori per le aziende AI cinesi rimane elevatissimo. La rivale DeepSeek, con sede ad Hangzhou, sarebbe in trattativa per un nuovo round di finanziamento a una valutazione pre-investimento di 70 miliardi di dollari. Il rapido apprezzamento di Moonshot riflette la corsa globale alle valutazioni nel settore dell'intelligenza artificiale, dove le aspettative di crescita continuano ad alimentare flussi di capitali senza precedenti verso le start-up più promettenti, soprattutto in Cina, dove il governo sostiene attivamente lo sviluppo del settore come priorità strategica nazionale.

La città di Pechino ha annunciato un'aggressiva espansione della propria capacità di calcolo nel secondo semestre del 2026, con l'obiettivo di aggiungere 50.000 petaflop di potenza computazionale intelligente entro la fine dell'anno, portando il totale a oltre 130.000 petaflop. L'annuncio è stato diffuso dal municipio di Pechino attraverso il suo ente per l'economia e la tecnologia dell'informazione. Nei primi sei mesi dell'anno la città aveva già aggiunto 22.000 petaflop, portando la capacità attuale a 82.000 petaflop. L'espansione rientra nell'ambito dell'ambizione di Pechino di affermarsi come principale polo nazionale dell'intelligenza artificiale, supportando l'integrazione dell'AI nei settori economici tradizionali per generare nuova crescita. Sul fronte delle infrastrutture, la capitale ha annunciato la costruzione di cosiddette fabbriche di token, ovvero centri dati di nuova generazione progettati per massimizzare la produzione di token, attraverso un uso efficiente dell'energia e della capacità computazionale. Queste strutture sosterranno applicazioni nei settori manifatturiero, educativo e turistico. La prima fabbrica di token di Pechino, completata il mese scorso, ha già raggiunto una capacità giornaliera di oltre 1,4 trilioni di token. A livello nazionale, le chiamate giornaliere di token in Cina hanno superato i 140 trilioni già a marzo, con un incremento di oltre 1000 volte rispetto all'inizio del 2024. Il piano include anche lo sviluppo di un ecosistema aperto basato sull'architettura RISC-V, abbinata a sistemi operativi orientati all'AI, come alternativa alle tecnologie proprietarie occidentali come quelle di ARM e Intel. In parallelo, le autorità cinesi stanno promuovendo una più profonda cooperazione internazionale in materia di infrastrutture digitali e AI, in particolare con i paesi del sud globale e i partner dell'iniziativa Belt and Road.

0: La Cina ha avviato le operazioni scientifiche presso il suo nuovo acceleratore di particelle ad alta intensità di ioni pesanti, denominato HIAF, situato nella città di Huizhou, nella provincia del Guangdong. L'impianto, costato 2,6 miliardi di yuan, è stato completato e rappresenta il record mondiale nella produzione dei fasci di atomi carichi più intensi al mondo. Secondo le agenzie di stampa statali cinesi, l'acceleratore è in grado di concentrare in ogni impulso un numero di atomi fino a 8 volte superiore al precedente primato mondiale, detenuto da un impianto tedesco a Darmstadt. A differenza della maggior parte delle strutture analoghe in funzione nel mondo, tra cui il Facility for Rare Isotope Beams negli Stati Uniti, l'HIAF combina in un unico complesso un acceleratore lineare di 100 metri, un acceleratore circolare di 570 metri di circonferenza e anelli di stoccaggio, permettendo di accelerare i nuclei atomici a energie più elevate e di mantenerli in circolazione per esperimenti ripetuti. Il progetto è stato sviluppato nell'arco di 16 anni dai ricercatori dell'Istituto di Fisica Moderna di Lanzhou, in collaborazione con partner nazionali e internazionali. L'ingegnere capo dell'impianto ha spiegato che l'HIAF permetterà agli scienziati di rispondere ad alcune delle domande fondamentali della fisica nucleare, come i limiti della tavola periodica, la struttura dei nuclei più esotici e le modalità di formazione degli elementi pesanti come oro e uranio. L'acceleratore avrà anche applicazioni pratiche, test di materiali per veicoli spaziali, sviluppo di nuovi materiali, miglioramento delle terapie contro il cancro e produzione di isotopi medici. Dalla sua prima accensione nell'ottobre 2025, l'HIAF ha già prodotto risultati preliminari in diverse aree di ricerca. L'impianto sarà aperto alla comunità scientifica internazionale.
1: 我们要去那里办婚礼啊！老板说公司的婚纱可以打折给我们穿呢。对不起，婚礼取消了。是我不配，我想要你过得好。分手让我来说吧。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天
1: 白下真的他哭诉。

La piattaforma di e-commerce AliExpress ha ricevuto una multa di 550 milioni di euro dall'Unione Europea per violazione del Digital Services Act, la normativa europea che regola le piattaforme online. La Commissione Europea ha stabilito che AliExpress non ha rispettato i propri obblighi nella valutazione e nella gestione dei rischi sistemici legati alla presenza sul marketplace di prodotti illegali, non sicuri e contraffatti. Le verifiche dell'esecutivo comunitario hanno riscontrato che i sistemi di rilevamento e rimozione dei contenuti illeciti erano sovrastimati dall'azienda e che i team di moderazione risultavano sottodimensionati rispetto al volume di annunci da controllare. Tra i prodotti illegali individuati nei test della commissione figuravano articoli contraffatti, giocattoli pericolosi e cosmetici nocivi, profilati agli acquirenti tramite pubblicità e raccomandazioni prima ancora di essere rimossi. Pechino ha reagito con durezza, esprimendo forte insoddisfazione e profonda preoccupazione, e accusando l'Unione Europea di usare la regolamentazione delle piattaforme come pretesto per erigere barriere digitali e adottare misure discriminatorie contro le aziende cinesi. Il Ministero del Commercio cinese ha chiesto a Bruxelles di smettere di sfruttare ambiguità normative per abusare del proprio potere discrezionale, annunciando misure decise a tutela degli interessi delle imprese nazionali. Alibaba, proprietaria di AliExpress, ha definito la sanzione sproporzionata e ha annunciato che contesterà la decisione, sottolineando gli ingenti investimenti effettuati negli ultimi 2 anni per adeguarsi alle norme europee. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano di rimedi alla Commissione. La sanzione si aggiunge a quelle già inflitte nell'ambito del DSA a Temu e a X di Elon Musk, e si inserisce in un clima di crescenti tensioni commerciali tra l'UE e la Cina.

Cina e Unione Europea hanno rinnovato il loro accordo bilaterale di ricerca scientifica congiunta con un'intesa biennale che copre il periodo fino al 2027 e si concentra su alimentazione, agricoltura, biosoluzioni, cambiamento climatico e biodiversità. Il rinnovo, riportato da media cinesi affiliati al Partito Comunista, segnala una disponibilità a cooperare, nonostante le forti tensioni commerciali che caratterizzano le relazioni tra le due potenze. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese e la Commissione europea hanno sottoscritto accordi di finanziamento congiunto a sostegno delle università, degli istituti di ricerca e delle imprese dei rispettivi territori impegnati in progetti di ricerca e sviluppo su sfide globali come il cambiamento climatico. Il meccanismo di finanziamento congiunto era stato istituito nel 2015 in occasione del 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e UE. La cooperazione nelle aree individuate rimane esente dalle restrizioni introdotte dal programma europeo Horizon 2026-27, che vieta invece alle organizzazioni con sede in Cina di accedere a finanziamenti nei settori considerati critici, tra cui intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, semiconduttori e biotecnologia, per un totale di 93 miliardi di euro. Il rinnovo dell'accordo arriva in un momento di intensi contatti diplomatici tra le due parti. Il capo dell'Amministrazione Nazionale per l'Energia cinese ha incontrato il commissario europeo per l'energia a Pechino, mentre una delegazione di 8 parlamentari europei appartenenti alla Commissione per gli Affari Esteri è arrivata in Cina per una visita di 3 giorni, la prima del genere nella storia del Parlamento europeo. Le discussioni tra le due parti si svolgono in un contesto caratterizzato da tensioni commerciali, dal dossier della guerra in Ucraina e dalla questione dei dazi europei sui veicoli elettrici cinesi.

Le Isole Salomone, considerate tra i più stretti partner di sicurezza della Cina nel Pacifico meridionale, si apprestano a firmare un accordo con gli Stati Uniti, che consentirà alla Guardia Costiera americana di pattugliare le loro acque con a bordo agenti di polizia locali. L'annuncio è stato fatto dal primo ministro Matthew Whale in visita a Washington, dove ha incontrato il vice comandante della Guardia Costiera statunitense e il vice segretario di Stato americano. Il cosiddetto Ship Rider Agreement, che sarà formalizzato la prossima settimana, rafforzerà la sorveglianza marittima e il contrasto al traffico di droga, alla tratta di esseri umani e alla pesca illegale nelle acque circostanti le isole, che dispongono di una zona economica esclusiva di 1,5 milioni di chilometri quadrati. La firma si inserisce in un contesto di rapida evoluzione degli equilibri geopolitici nel Pacifico meridionale. Nel 2019 le Isole Salomone avevano rotto i rapporti diplomatici con Taiwan per riconoscere Pechino, e 3 anni dopo avevano siglato un controverso accordo di sicurezza con la Cina, che aveva allertato Washington e i suoi alleati Australia e Nuova Zelanda. Più di recente, la Cina aveva condotto un test missilistico nelle acque internazionali del Pacifico meridionale, suscitando proteste da parte dei paesi della regione. Pechino ha reagito all'annuncio dell'accordo con cautela, descrivendo la questione come bilaterale tra le Isole Salomone e gli Stati Uniti, e affermando che ogni cooperazione dovrebbe rispettare l'indipendenza delle isole e non essere diretta contro terzi. Washington ha anche stanziato 6 milioni di dollari per espandere il programma di rimozione degli ordigni inesplosi ancora presenti nelle Isole Salomone, retaggio della Seconda Guerra Mondiale.

0: 谢谢所有爱我的人，也谢谢这个我曾经来到过的世界。
1: La Cina ha introdotto regole stringenti per le applicazioni di intelligenza artificiale che simulano relazioni sentimentali o di compagnia, entrate in vigore il 15 luglio. La normativa prevede che le interazioni tra esseri umani e AI non debbano incoraggiare la violenza né danneggiare il benessere fisico e psicologico degli utenti. I sistemi AI non possono indurre gli utenti a rivelare informazioni riservate né favorire una dipendenza tale da compromettere le relazioni reali. Per i minorenni sono previste restrizioni specifiche. Le AI non possono offrire figure virtuali di parenti o partner sentimentali e devono essere disponibili modalità di utilizzo distinte per adulti e minori. In seguito all'entrata in vigore delle nuove regole, alcune delle principali aziende tecnologiche cinesi, tra cui ByteDance e Alibaba, hanno disabilitato i propri servizi di compagnia virtuale. Sui social media sono emersi numerosi messaggi di utenti che hanno espresso dispiacere per la perdita di queste relazioni digitali, descritte da alcuni come tra le più importanti della loro vita quotidiana. Secondo osservatori del settore, la normativa affronta soltanto i sintomi superficiali di un problema più profondo, legato alla solitudine strutturale di ampie fasce della popolazione, in particolare quella giovanile. Analogie vengono tracciate con le restrizioni imposte nel 2021 ai videogiochi per minori, limitate a 3 ore settimanali, che non avrebbero risolto il disagio di fondo, ma spostato l'attenzione verso altri contenuti digitali come lo streaming e i video brevi. Ricercatori che studiano l'interazione uomo-macchina avvertono che l'immersione prolungata nelle relazioni virtuali può aumentare la fragilità emotiva e il senso di solitudine nelle persone con difficoltà nelle relazioni reali. Le nuove regole puntano a prevenire questi rischi, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Le autorità cinesi hanno adottato nuove norme per migliorare la qualità dei rating di credito dei Panda Bond, obbligazioni denominate in yuan, che hanno registrato un forte incremento di interesse da parte di investitori sovrani e istituzionali stranieri nel corso del 2026. Secondo le nuove regole, le agenzie di rating devono rispettare i principi di indipendenza, obiettività e prudenza, e divulgare le proprie metodologie, fornendo una corrispondenza esplicita tra i propri giudizi e le scale internazionali di riferimento. I report delle agenzie che non pubblicheranno tale mappatura non saranno più accettati per la registrazione dei Panda Bond a partire dal 1 agosto. La misura risponde alle critiche di lungo corso, secondo cui i rating delle agenzie cinesi risulterebbero gonfiati rispetto a quelli dei loro omologhi internazionali, creando incertezza per gli investitori esteri. Il mercato dei Panda Bond ha raggiunto un volume record. Le emissioni in circolazione hanno superato per la prima volta i 500 miliardi di yuan, con un incremento del 35% su base annua. Le nuove emissioni dall'inizio dell'anno ammontano a 184 miliardi di yuan, in crescita del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Indonesia si appresta a diventare il più recente emittente sovrano, seguendo l'esempio di Brasile, Pakistan e Kazakistan. Il ministro delle finanze indonesiano ha annunciato l'emissione di $1 miliardo in Panda Bond, primo debutto dell'Indonesia sul mercato obbligazionario in yuan. L'iniziativa rientra nell'ambizione di Pechino di internazionalizzare lo yuan e ridurre la dipendenza dal dollaro nelle transazioni finanziarie globali, con i Panda Bond come strumento chiave per attrarre capitali stranieri nel mercato finanziario cinese.

una ricerca dell'Università di Hong Kong ha dimostrato che la sorveglianza genomica mirata ai passeggeri in transito in soli due grandi hub aeroportuali mondiali, Hong Kong e gli Emirati Arabi Uniti, potrebbe accelerare di circa 3 giorni il rilevamento globale di nuove varianti virali. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications e condotto dalla facoltà di medicina Li Ka-shing, ha utilizzato un dataset di 9,5 milioni di genomi virali, dati epidemiologici e informazioni sui flussi del traffico aereo mondiale per ricostruire la diffusione globale della variante Omicron e simulare strategie di sorveglianza per future minacce. I ricercatori hanno sviluppato un modello di sorveglianza genomica sostenibile anche in contesti con risorse limitate. I due aeroporti selezionati si distinguono per l'elevato volume di passeggeri e per la posizione geografica strategica, con molti viaggiatori provenienti da regioni in via di sviluppo dove la capacità diagnostica è spesso insufficiente. Il modello ha dimostrato di mantenere la propria efficacia anche in presenza di una riduzione di oltre il 50% della capacità diagnostica o di sequenziamento, confermando la sua applicabilità pratica e il buon rapporto costi-benefici. L'approccio funziona in modo indipendente dalla trasmissibilità della variante o dai livelli di immunità della popolazione, rendendolo uno strumento scalabile per la preparazione alle pandemie. A differenza della sorveglianza tradizionale, focalizzata sui casi comunitari locali, questa strategia punta a identificare i ceppi virali attraverso i viaggiatori, nella speranza di rilevare le minacce prima che si diffondano nelle comunità. I ricercatori stanno attualmente estendendo il modello ad altri virus emergenti oltre al SARS-CoV-2.

0: Let me put my voice. Yeah.
1: Hi, G.

iPhone X, I don't got no X. Get out, Pokemon, Pokedex.

0: has, very has.
1: 很有。
0: Take you to class, get the gate pass to my pants. I'm like a floor ant crawling. Linkin Park crawling. Me balling. You laughing, lolling. Alright, got it.
2: A partire dal 31 luglio, i residenti di Hong Kong potranno caricare sulla piattaforma sanitaria elettronica eHealth le direttive anticipate sulle cure di fine vita, in particolare quelle che specificano i trattamenti salvavita che non desiderano ricevere in caso di malattia terminale. La misura entra in vigore con la nuova legge sulle decisioni anticipate in materia di trattamenti salvavita, approvata oltre 20 mesi fa dal Consiglio legislativo. Il documento digitale consentirà ai pazienti di indicare in anticipo il rifiuto di trattamenti come la rianimazione cardiopolmonare, la ventilazione artificiale, i pacemaker e altre misure di sostegno vitale. Le direttive entreranno in vigore solo quando il paziente avrà perso la capacità mentale e si troverà in uno stato clinico specifico, come il coma vegetativo persistente. Il caricamento dei documenti sulla piattaforma eHealth deve essere effettuato da un medico abilitato. Le autorità sanitarie prevedono di consentire in futuro la firma digitale diretta delle direttive sulla piattaforma, ma non è stato ancora comunicato un calendario preciso. Parallelamente alle direttive anticipate, esistono anche gli ordini DNACPR, che istruiscono i soccorritori a non praticare la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco al di fuori delle strutture ospedaliere. Questi ordini, però, non sono disponibili in formato elettronico e devono essere conservati in forma cartacea. L'autorità ospedaliera di Hong Kong ha già convertito nel nuovo formato standardizzato gli ordini DNACPR firmati da oltre 4.800 pazienti in previsione dell'entrata in vigore della legge. Il personale sanitario dovrà seguire una formazione aggiornata sui documenti di fine vita ogni 2 anni.

settore petrolifero e del gas naturale cinese si trova a dover affrontare sfide crescenti nell'espansione della produzione, dopo aver raggiunto livelli record nel 2025. Secondo un rapporto dell'Amministrazione Nazionale per l'Energia, la produzione totale di petrolio e gas ha toccato i 420 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio lo scorso anno, con il greggio che ha raggiunto un picco storico di 216 milioni di tonnellate. Nonostante questi risultati, l'amministrazione ha lanciato l'allarme su una doppia pressione che rende difficile la crescita futura: il declino della produzione nei giacimenti maturi e i costi crescenti per sviluppare nuove frontiere estrattive, che riguardano prevalentemente formazioni profonde e ultraprofonde, zone di acque profonde e risorse non convenzionali a scala nanometrica. Per il 2026 gli obiettivi sono stati fissati in modo prudente: mantenere la produzione di greggio sopra i 200 milioni di tonnellate e garantire la crescita continua del gas naturale. Le importazioni di greggio sono calate di oltre il 40% a giugno rispetto all'anno precedente, con le spedizioni dal Golfo Persico in forte contrazione a causa delle turbative legate al conflitto nel Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Al contrario, le importazioni di gas naturale liquefatto sono aumentate dell'8,3% a giugno, con spedizioni in rialzo dalla Malesia e dalla Russia. Il settore dovrà anche far fronte al declino rapido dei giacimenti consolidati, che richiede ingenti volumi sostitutivi. L'amministrazione ha annunciato l'intenzione di intensificare l'esplorazione offshore nel Mar Cinese del Sud e nella Baia di Bohai, e di sviluppare risorse energetiche pulite come eolico, solare, geotermico e recupero del calore di scarto.

Un ragazzo di 19 anni è stato condannato per sedizione da un tribunale di Hong Kong per aver scritto graffiti antigovernativi nelle toilette di un edificio commerciale nel distretto di Tsim Sha Tsui. Il giudice ha respinto la tesi della difesa, che sosteneva come il giovane soffrisse di un disturbo mentale congenito che gli avrebbe impedito di comprendere il significato offensivo delle frasi scritte. L'imputato era stato accusato di aver imbrattato i servizi igienici di un edificio tra il 17 e il 21 luglio dell'anno scorso, nello stesso piano dove lavorava come impiegato part-time presso il consolato del Vanuatu. Le immagini di sorveglianza lo avevano ripreso uscire dai bagni poco prima che venissero trovati scritte con minacce di morte contro due ex capi dell'esecutivo di Hong Kong e slogan in favore dell'indipendenza della città. Il giovane aveva ammesso di aver scritto i graffiti per esprimere il proprio malcontento nei confronti delle autorità, dichiarando di essersi nascosto in un bagagliaio e di aver tentato la fuga perché temeva di essere scoperto. Il giudice, scelto dall'amministrazione per presiedere i procedimenti in materia di sicurezza nazionale, ha accolto la valutazione dello psichiatra dell'accusa, scartando quella della difesa per carenza di rigore clinico. Secondo il magistrato, le frasi scritte invocavano l'indipendenza di Hong Kong, incitavano all'odio contro le forze di polizia e contenevano attacchi personali e minacce contro simboli dell'amministrazione. L'imputato, rilasciato su cauzione dopo quasi un mese di detenzione preventiva, è stato nuovamente arrestato in attesa della sentenza, fissata per il 12 agosto.

il ministro degli esteri cinese Wang Yi e la ministra degli esteri filippina Maria Teresa Lazzaro si sono incontrati a Manila a margine del vertice dei ministri ASEAN, nei giorni successivi a un nuovo incidente nelle acque del Second Thomas Shoal. I due capi della diplomazia hanno sottolineato la necessità di ridurre il rischio di errori di calcolo e di mantenere la stabilità nel Mar Cinese del Sud. Si è trattato del primo incontro formale tra i due ministri da quando Lazzaro ha assunto l'incarico nel luglio scorso. I colloqui hanno spaziato dalle controversie marittime alla sicurezza, dal commercio al turismo e alle questioni regionali. Lazzaro ha ribadito la protesta di Manila contro le azioni della Guardia Costiera cinese nelle acque contese, inclusi episodi che hanno messo in pericolo il personale e i pescatori filippini. In relazione all'incidente di lunedì, Pechino ha accusato Manila di aver provocato lo scontro inviando gommoni ad avvicinarsi alla sua nave costiera, mentre la parte filippina sostiene che uno dei suoi militari sia stato colpito alla testa con un bastone di legno da personale cinese. I due ministri hanno anche affrontato la questione di un video diffuso dai media statali cinesi, che derideva il decimo anniversario del lodo arbitrale del 2016 favorevole alle Filippine. Manila lo aveva condannato come propaganda razzista e aveva presentato una formale protesta diplomatica. Pechino ha preso le distanze dal video, affermando che non riflette una posizione ufficiale.

Entrambi i ministri hanno evidenziato i progressi compiuti nelle trattative per il codice di condotta nel Mar Cinese del Sud e hanno ribadito l'impegno a concludere i negoziati entro la fine dell'anno.

L'ospedale di medicina tradizionale cinese di Hong Kong si prepara ad avviare due nuovi programmi terapeutici specializzati per il trattamento dell'ictus e del mal di schiena lombare, con le prenotazioni già aperte. Le due aree sono state scelte in base ai vantaggi riconosciuti della medicina tradizionale cinese nel loro trattamento clinico e all'elevata domanda da parte dei pazienti. I trattamenti rientrano in un piano di sviluppo strategico, che prevede l'attivazione di 23 programmi per patologie specifiche nell'arco di 5 anni. I pazienti che vi accedono riceveranno un'assistenza multidisciplinare integrata, che combina pratiche tradizionali cinesi come l'erboristeria, l'agopuntura, la moxibustione, la coppettazione, il massaggio e i bagni alle erbe con il contributo di medici fisioterapisti e infermieri. Ogni programma è strutturato su due percorsi differenziati in base all'acuità del quadro clinico. Per l'ictus, il percorso acuto si rivolge ai pazienti tra la prima settimana e i due mesi successivi all'evento e prevede 18 sessioni di day hospital in 3 settimane. Quello cronico copre i pazienti tra i 2 mesi e i 3 anni dall'ictus con 48 sessioni ambulatoriali in 8 settimane. Per il mal di schiena, il percorso acuto è destinato a chi soffre da meno di 6 settimane e include 4 sessioni. Mentre quello subacuto e cronico si rivolge a chi ha sintomi da almeno 6 settimane, con 12 sessioni in 4 settimane. Sono disponibili sia tariffe agevolate che prestazioni a prezzo di mercato, con la possibilità in quest'ultimo caso di scegliere il proprio medico. Entro la fine dell'anno l'ospedale avvierà anche un servizio di ricovero attivo 24 ore su 24.

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 进入静静的区域，便会有邪恶的声音。

La Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai ha registrato quest'anno la più elevata affluenza di visitatori yuan. La principale novità di questa edizione è stata la partecipazione del presidente Xi Jinping, che ha tenuto il suo primo discorso inaugurale alla conferenza, ribadendo il sostegno della Cina all'open source e alla condivisione globale delle tecnologie AI. Le grandi aziende tecnologiche presenti, tra cui Alibaba e Tencent, hanno puntato sulle dimostrazioni di agenti AI per uso aziendale, in grado di svolgere compiti concreti in autonomia, segnando un passaggio dal semplice dialogo alla produttività reale. La sezione dedicata alla robotica

galattica è risultata la più affollata dell'intera manifestazione, con robot umanoidi capaci di danzare che hanno attirato un'enorme folla di visitatori. L'area dedicata ai chip AI ha visto protagonista Huawei con il proprio sistema Atlas 950 SuperPod, un armadio di server con 1024 processori Ascend AI, che ha catalizzato l'attenzione dei presenti. Una delle tendenze più discusse è stata quella dei SuperNode, architetture avanzate che collegano centinaia o migliaia di chip AI tramite reti ad altissima velocità per moltiplicare la potenza di calcolo. La conferenza si è svolta in condizioni meteorologiche estreme, con temperature vicine ai 40 gradi, ma le code e l'entusiasmo dei visitatori non si sono attenuati nemmeno durante i temporali pomeridiani.

I ricercatori hanno individuato i resti del volo Pan Am precipitato nell'oceano al largo di Porto Rico nel 1952, in un incidente che causò la morte di 52 persone e portò all'introduzione delle istruzioni di sicurezza pre-volo obbligatorie a bordo di tutti gli aerei commerciali. Il relitto del DC-4, noto come Clipper Endeavour, è stato localizzato a oltre 600 metri di profondità grazie a un drone sottomarino a sonar autonomo, originariamente sviluppato per uso militare nella ricerca di mine sottomarine. L'aereo aveva effettuato un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo a causa di un guasto ai motori. I 17 sopravvissuti riferirono che tutti avevano resistito all'impatto. Ma il panico scaturito dalla difficoltà nel trovare i giubbotti di salvataggio e nel dispiegare i gommoni di emergenza aveva trasformato i minuti successivi in una tragedia. L'aereo era affondato in pochi minuti. L'incidente era stato la scintilla che aveva spinto le autorità americane dell'aviazione civile a rendere obbligatorie le dimostrazioni di sicurezza pre-volo sui voli commerciali, una pratica ora universale. L'interesse per il ritrovamento era nato nel 2019. Quando un ricercatore aveva letto di un'etichetta bagaglio del volo trovata sulle coste della Florida. Dopo anni di ricerche negli archivi di Pan Am e della Guardia Costiera, e dopo un tentativo fallito nel 2024 a causa del maltempo, una spedizione ha individuato il relitto in aprile, durante una missione di opportunità di una nave che transitava nelle vicinanze di Porto Rico. Il drone ha trovato i rottami al primo passaggio sull'area di ricerca identificata, sulla base di documenti storici e dati meteorologici dell'epoca. Il ritrovamento sarà documentato in un episodio speciale di un programma televisivo del canale Discovery.

0: 不管怎么样，你都能接住。何一凡，
1: 不管怎么样，我都会接住你。

很好，很好，我很好，没事 ，I'm OK， I'm OK。哎呦呦，哈哈哈。

我以为你

0: 航准哥啦，你看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，我不能试了。

me put my voice. Yeah.

iPhone X, iPhone X, iPhone 7X, get out Pokemon, Pokedex, Pokedex.

0: 谢。
1: 好了啦。